com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno.

ma volevo che fosse per te. Per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te. Anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te. Questo fuoco che